0: Non mi hai detto.
1: Perché tu spiti mo? Perché sei canena spiti mo? Perché sei to spiti sasse olimas?
0: E la rev?
2: Soppressa dopo tanto un amore.
3: That it is short and of high pitch.
0: Oui, oui, tu as raison.
4: Che gli ci mudo è hao hao yang.
3: Gracias. Often sounds like a galloping horse.
0: Liebe diese Idee.